0: ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
1: Radio Saint-Fé 94.